ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, fandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in La Magna 231.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh, Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concede questo!
1: Mi tocca proprio!
0: Fra poco
1: anch'io sarò.
0: Povera madre!

0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, figa mal fatto.
2: Io poi vedi.

0: ti calma.
1: Che voglio ciò?
0: Ah, forse d'ogni avare ad affrettar la perdita. Ma l'ina ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
1: Il signor Germò.
0: Sono io.
1: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi diede questo scritto.

0: padre l'affetto. Mi servi di cuore mio il petto. Mi lasciate
1: lasciarti
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, aspetta.
0: La sua
1: basta.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. No, no, dovrai rincrovere.

0: sacre, io detta e cercò, sono disciunti,
1: davvero,
0: e la terra qui, al barone,

0: che mai.
1: Esce vado, scambio l'ore, che è fuoco, non mi lascio, sono vento.

deluso amore, distrazion d'anni, più non ragiono, dove il perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promesse, la disfida ebbe l'uomo. Il prone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.